Hai un ragazzo, ma tu Michel Bola, ma che Michel ha stato, stanno scomodando, aiutando tu, ma che stanno scomodando, non mandiamo nanna.